Celebramus missam de sabbato hebdoma de quinte temporis paschalis, cum prefazione prima paschali et precio charistica prima.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem sacratissimi rosarii misteria.